0: Hey, my name is Gabri Ponte and you're listening to Muzicne Radio. They really love music.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben